Siamo stati amici che sono gli punti di punti, sono Actari, Inscatiscanci, Radio La Voce, Napo 88.5 FM. Napica Evangelio, Canci, sono Actari, Cincuna, jueves primero de octubre, le Kishka Yugunaria, sono Actari, Cai mes misionero, mes del Santo Rosario, Pacta Muscanci, Cagno, sono Actari, Cagunava, Rimo Canci. Napica Evangelio del Día, según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12, Caibi, sono Actari, Rima o le kishka yukunadia. Nya kaibinin. Nya kanchis chunga. Ishki. Tashkanin. Runaguna. Nya shamanang kaipura. Kaya.